0: parlamento dovesse imporre questa radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mettere per esempio un quadrato che ho cambiato.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo guardare gli cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessimo guardare la gioca NBA.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovresti comunque dare il gioco B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.